0: Ciao, siamo gli Oberon e stai ascoltando Prog Core Radio, l'unica e vera stazione prog, rock e indie di Montreal.
1: This is Prog Core Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.